nuovo record della musica tenera nel Sagran Tardi. 3:40 del minuto, se lo hace la hermosa Milena Benito, buona canzone. Il colore di sueño si suena con la che io prefiero, la voz de Rogelio. Lleva sanzione la musica, alla pressione lo hace il signore. Alzate, papà, alzate. 3:41, otra cambies. Ya mancha mi canción.